0: Dio, come stai?
1: Ah, mi sono sicura. Sicura è la tenuta che si fa.
0: Tanto
1: bello, ma è la
2: tua stessa,
1: cara
2: Sandra, io non ho mai